0: 是占幺的上分。
1: Siamo
0: su tutta gamba per poter incassare la domanda, si chiama domanda di slide, di sempre.